0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 2 e 4 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Fausto Cigliano. Non è peccato.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Orchestra italiana napoletana. Come facetta mamma.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Angela Luce, Nemica.

casa. Sogli marmo, bancone musticella, già sceva che lupo che per campa. Veno padrone casa, dice amasate poco, ma ti dice asilo.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Maria Nazionale, Serenatella, Shue Shue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

0: Canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Francesco De Muro, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fonola Band. Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Sergio Bruni, come si canta a Napoli.

fatto vuo sapere rosa e pepio. O cielo mare mai baffata so, amore a te figlio, perciò di nascere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 3 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Mario Abate. Palomma.

villa caccerai che ti sposare. Una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata ti mannava, mi è zutuletto.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gloria Christian, Cerasella.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Edoardo Migliaccio. Chi campa ritto, campa flitto.

è nessuna parente abbastanza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è un morto, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo.

0: Giuseppe Laurentis. Sette soldi push bue.
1: Guatemala, chi ha capito a te?
2: Don't you know you have to pay 7 cents fare?
1: Crei, tu hai già per gli mi fa per due, vai sa, vieni che sei così.
3: Che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che sai, che

e più mettere d'asse chiusa vanno da un mandà. Mi è stata bella roba fatta bella poi chi tu fa fai di trova una giobba a posto della santa vita e pacchetta per non fa tarda prepararmi c'è sette sorte non fa niente che con mia starta mi è da morte che fanno sta che ne caccia che tu t'arraggia anna ritta che te legge si passa a faccia in peggia e dieci torte che fanno

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mario Lanza, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Vera Nandi. Campagnola vesuviana.

ciucciari e la sotto a stutraina, quando purista stavo a far l'amore, che terre fuoche che sta e stu calore, capo vecchio un telo va pa campar, un impunnite una pezzolla e mattita velo in fronte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lina Sastri, napoletana.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero, Tornamaggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 4 e un minuto. Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giulietta Sacco. Serenata a Surrienta.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Nuova compagnia canto popolare. Cicirenella.

Chicheronel, e se ci chiede a posto la sala, chi c'è l'ugale del Chicheronel?

sitting, my dude. That just should have done it. My cousin, if I should be love, is it, my dude. L'avembarra di magna veronale, chi sei calore di Ciceronale. L'avembarra di magna veronale, chi sei calore di Ciceronale. Ciceronale, voi, si cori bella. Ciceronale, voi, si cori bella. Ciceronale, teniamo una foto, mettiamo da coppa da cima da sotto. Ciceronale, teniamo una foto, mettiamo da coppa da cima da Non ne vedo mai il canale, chissà la foto del Ciceronale. Ma non ne vedo mai il canale, chissà la foto del Ciceronale. Ciceronale, amore, si può di bella. Ciceronale, amore, si può di bella. E Ciceronale, tenevo un culo che pareva un copo d'amore. E Ciceronale, tenevo un culo che pareva un copo d'amore.

0: 水난진짜로나는사람이야나만의비전이너만의스윙오늘후야들이썼다고날라겠다룸백지도주저러라오늘후야들이썼다고날라겠다룸백지도주저러라주저러라라마시퍼니벨라주저러라라마시퍼니벨라
1: Alberto Amato, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gino Becchi, Omar e Nariella.

vado sotto il fresco basco, visto ombrello sciascia mosca, non ti sperdo in tuo bosco, taglia l'erba e torna a casa.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Angela Luce, core analfabeta.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Lanza, comma facetta mammad.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Anapeta, a Palumella.

Io son con l'acquaiola e l'argellina, e sempre in tuo coro fu guarda in te gioventù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forse calore, mi anche giù la così. Io mi non sento parola.

vino. Ja vengo fresca, fresca, che sta qua gelata, questa coppa fritale. E ti dammo un malato, non c'è me, che è meglio l'orzata, è meglio lo caffè. Io lo capisco, qui vuoi da me, e quando attorno a me, è stato sangue e passione. Io dico se, tre, bagnato con limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua. Quando torna a me è stato un grande passione, io voglio che sei

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Sergio Bruni. Maliziosella.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Fred Bongusto. Stat vicino a me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 5. In punto. Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giulietta Sacco, Maruzzella.

capricce e nuovo amore. Con un vaso e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

capricci e no amore. Un po' nuova se può carro.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Giorgio Consolini. Valento e vento. Torn.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri, Mare Chiara.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Ria Rosa, Monte Vergine.

mi fatta veste presa a ricamata, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio e mi spirà, un cavalluccio è giovane, nessuno.

Appena si entra, apri bambom, sì, cado tu i cazzetti che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amiamo, sì, ma vado passione. E non mi squarzo l'unione, che fa si ha gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene, chissà allora perché, ma poco pensa, gli apostoli sparano, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rudi, ma adesso...

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi da chi ha pintato un vicolo, mi sta ammazzando un pericolo. E se a prima solo l'uomo o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guarda, quando l'hanno messo sotto, non si arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli escio guardie coppi secolo. E ogni zip il corso pubblico, ogni istante una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male in fretta, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. E che volete frella? Quando la signorina va rindovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Cioè pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiga, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che gareggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, ma a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rode rotte e ti scattai la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado passe c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
0: Roberto Murolo, A prima innamorata.

0: Sergio Bruni. Roselle Maggio.
1: Quando stai fuori a sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così leggia leggia, fino a Roselle Maggio. Si è triste

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Lina Sastri. Passione.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Massimo Ranieri. Torna maggio.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giulietta Sacco, o paese do sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli. Tucano Chiagna.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe De Luca, Oi Luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano. Due paravis.

0: Correvano nuvole e nostalgia, e a Napoli volettero tornare. Le zambie si permettite, noi vavimma salutà.
1: Sui dopo.

Vittorio Parisi, Paloma.

E la calzolaia la sposava, la casa da pizzai un caffè quartiera, la patruccata domandava, via casuale.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Eva Nova, Monasteri Santa Chiara.

0: rimane.
1: Ma vorrei partire stasera, lontano, no, non c'è.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 7. In punto. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Peppino di Capri. No quarte luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo Romagnoli, Serenata Smart Jazz.

costantemente un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice, saglie, viene. A letto non si sente più sicura.

0: chiamo Margari, fammi contare, dopo di quando naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca,
0: ma di
1: a tengo sì.

avanti con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuno. Io mo non sopportavo

0: sera, un punto mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, se mette mezzi grana e se botta, ma se te faccio afflitte sconsulate.
1: Si bella infama assai, peggio una cara, mai more.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giulietta Sacco. Napoli e Surrienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica con l'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale che protegge anche l'Italia, dove determina temperature davvero estive con massime che superano i 30 gradi in pianura al nord e sulle aree interne del centro, valori più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove si sta intorno ai 25-26 gradi per via anche di infiltrazioni di aria un po' più umida da nord-est che portano della variabilità al pomeriggio sulla dorsale appenninica tra Cilento, Lucania, Calabria e sui rilievi della Sicilia con qualche acquazzone breve e temporale. Altrove asciutto in prevalenza soleggiato con mare generalmente poco mosso, ancora localmente mosso il basso Adriatico e lo Ionio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
3: Renato Raschel, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Roberto Murolo, Desiderio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 8 e 4 minuti.
1: Gina Lollobrigida, a francese.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

roce roce mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire a mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisci oggi la diera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

Oi, bocca rossa che sfizziete va sa. Sino a popate è tutto vicinato. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Tu si impasta di mele e fronne rose. Sti fosse dell'infaccia mi fanno sfrenesia. E dopo l'essere a 3000 vase. 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta. Sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a me se guai. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta. Ma sta giacchetta diventa un gilette. E ho sturandiello che faccio e che fungillo. Sospira e fa. Ah, sei una bomba.

0: Poi bocca rossa che sfizia da vasà. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Ah, sei una bomba. Ah, sei una bomba.
1: Francesco Albanese. Sospiran.

0: canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingola francese.

e va savanna cingono turnese, a chi va belle spingola francese, a chi va spingola che bo, ricita a me, capur un baravì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Mimì Ferrari, Ischia mia.

0: what you.
1: Roberto Murolo, Pescatore Posillaca.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Rino Palumbo, Santa Lucia lontana.

E allora dissi, e di Napoli non mi son di Milan, fai bagni qua certissimo, non mi parti domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole o posso, grazie, e sammo che a signor. Ya, ya. E allora poi...

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran, ma anche stavolta non mancano i dubbi. Daniela Ubaldi.
3: L'intesa prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma lo stesso presidente americano parla di aspetti ancora in discussione. Per il New York Times si discuterebbe anche della cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene.
2: Un 21enne si è avvicinato nel perimetro della Casa Bianca aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco verso la struttura, poi è stato ucciso dagli agenti. Il giovane era noto alle forze dell'ordine per problemi psichici. La 79esima edizione del Festival di Cannes in Corona Fiord di Christian Mongiu, la storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i figli, vale al regista rumeno la sua seconda palma d'oro. Stasera al via la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila la Mercedes di Russell e Antonelli, protagonisti nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. E da Alessandro Cesi ringrazio dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
5: Gilda Mignonette. Tarantella Internazionale.

io potessi musica pura fiera. Sarà a me,

si spagnola, si fa ritira, la gente crede che è nuvinò. Non potire.

Madre, tu bella vida cantada de

tanto caro glielo terrò. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colori.

te svolacchi intorno a me perché mi svolacchi intorno perché poi appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. E io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Nino Taranto. Fatto fa fold.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, gira molla, fa lo scatto e te cacciano ritratto.

0: La mon papa n'a pas bien, ma concetti n'ha foto solamente.
1: Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte con ma faccia a vedere se un ritratto tuo non possa avere. E perciò questa Kodak metto dito e faccio tac, quella viene là per là e me la vada a sviluppare. Stavo papà una foto.

A prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi fare?

0: stavo babana conta, davo babana conta, e amma vante la bambola di famiglia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, e amma vante la bambola fotografia. Una sola, e amma fatto papà, e fatto papà.
1: Mario Tunolo.

0: cute!
1: Stai ascoltando canzoni napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Peppino di Capri. Palomme notte.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto Murolo, l'impiegato.
2: Sono un uomo veramente sfortunato.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev, decine di droni e missili balistici, vi sarebbe almeno un morto. Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino su uno studentato nel Luhansk aveva fatto 21 morti. Nuove misure europee contro il ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto di ingresso. Tennis al via il Roland Garros. Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.

0: c'è dolce, più dolce romela.
1: E babbo, mo ciò dica papela.
0: No, o segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caccia va, caccia via, che ce vuole.

piccola modella, un'antepete grilla ma per tenere così, e proprio dentro a casa non c'è più da scusa, e trovami le scusa,

smanie va, signori, spien, non sa che lì. Tu fa bella figura, da ti piace, compare. Tu va porto capire, guarda, cazzutella. E invece Carmenella, ti fai chiamare a me, me la sei. Vera, vera. Guarda che ti piace, sei a look, donna.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mo fai proprio a capire, sta in gustosa. Ho fatto che la mamma

băgavul ca mântaie. Soarea ta de n-o prins că nu ne taie.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.

Tu quan passa me fai venir una mossa, o i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà, per sto chinire impazzisce o gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O candeniere sciacquanna un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: Maria, sospira e fa ah, sei una bomba, sto chienire, impazzisce gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa ah, sei una bomba, non ho vita col barbiere, non sapono, guarda a te, mentre il cliente a coppa seggia somma e dice, ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia da vasà, si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa, ah, sei una bomba, sospira e fa, ah, sei una bomba, sospira e fa, ah, sei una bomba. Ah.
1: Hello boy. Levati la blusetta.
2: La blusetta no, no, no, no.
1: Levati la blusetta.
2: La blusetta no, no, no, no.
1: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
2: La gonnella? No, no, no, no.
1: Ragazzi, leviti la gonnella.
2: La gonnella? No, no, no, no.
1: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Levati la camicia.
2: La camicia no, no, no, no.
1: Porco qua, porco là, levati la camicia.
2: La camicia no, no, no, no.
1: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là.
2: Che cosa vuoi fare?
1: Ti voglio ammirare dalla testa mia. Ti voglio ammirare dalla testa mia. E levati le mutande! Io lo facevo per voi. No, per te.
2: E levati la giacchetta.
1: Io sono signorina, no, no, no, no.
2: E levati la giacchetta.
1: La giacchetta, no, no, no, no.
2: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
1: Piano. Basta.
2: E levati i pantaloni.
1: I pantaloni, no, no, no, no.
2: E levati i pantaloni.
1: C'ho le mutande rotte.
2: Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò. Levati la camicia.
1: La camicia, no, no, no, no.
2: E levati la camicia.
1: La camicia, no, no, no.
2: Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò.
1: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
2: Ti voglio ammirare dalla testa di te.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Lo guarracino che

La sartella che la sandette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio se impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito.

arriva de posta, la chiamaio e faccia tosta, traditore, sbrevognata, senza parola, malenata, che avevi inchiantato l'alletterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, niente, ogni cosa le dicette. Come l'ho inteso lo poveriello, se lo pigliava.

lo guarracina la disgrazia, chi ste portaie cammiesa la piazza te lo incontraie, se la ferra poco mattino e poi la dice a malandrino, tu me lieva l'innamorata e pigliatella stamazziata e tu fai detta

sempre correva una striscia de stupardita da chi la libisce, che vadiste da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che gente c'è da chiata, scormatunne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scuorfana, cernia e alice, mucchie, ricciole, musde, mazzune, stella, luzza e sturiuna, morruzza, ruongola, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, voce, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, seccia, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palomma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capogiove, guarracina, cannulicchia, ostra, ghiangina, vongola, cocciola e patella, pisce, cane e granciatiella, marvizza, marmora, babosa, popa, prene, vedova e sposa, spinola, sponola, sierpa, sarpa, scausa, zuoccola e con le scarpe, sconciglia, gamera e ragosta, venere infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammale una, libatrata. Morza e pizza, cabbaliuna, adluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette per ogni luogo.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 11. In punto. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.

volte ho provato a scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia capatore, mannaggia. La prima che ti fai, ci provi.

0: ven eccoli, ven eccolo.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.

Thank you.

0: buonanotte. Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata sta giù.
2: Gelata sta giù.
1: Gelata sta giù. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
1: Sto cuore carme.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa più.

0: presto nu giovane fora. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dilla. Io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.

0: pesca sta ferma e ti sposa.
1: Caporale, una cosa.
0: A perché? E mo fornesca sta ferma e ti sposa.
1: Caporale, una cosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica con l'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale che protegge anche l'Italia, dove determina temperature davvero estive con massime che superano i 30 gradi in pianura al nord e sulle aree interne del centro, valori più contenuti sul versante adriatico e al sud dove si sta intorno ai 25-26 gradi per via anche di infiltrazioni di aria un po' più umida da nord-est che portano della variabilità al pomeriggio sulla dorsale appenninica tra Cilento, Lucania, Calabria e sui rilievi della Sicilia con qualche acquazzone breve e temporale. Altrove asciutto in prevalenza soleggiato con mare generalmente poco mosso, ancora localmente mosso il basso Adriatico e lo Ionio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Roberto Murolo. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Tullio Pane, non mesciatà.

tre anni o porto sempre un gatto. Come va a fa'? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà. E marito fuso d'oro, non vo' posso arrabutà, l'aggio troppo arrabutà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo.

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Mirna Doris, Reginella.

Sitte, sitte, doce, doce, t'aggia di te voglio bene. Sitte, sitte, doce, doce, io to voglio fare.

va to corpietto, non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste. Te ne peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, dolce, dolce.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, Mergellina Blu.

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che in ce servette, vuoi sapere che in ce servette? Una miniera sana sana, tutta fatta a filigrana, c'è un'etta per sti prezzi che va

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Alberto Berri, Santa Lucia lontana.

0: ma come chiove.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Nino Delli. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Claudio Villa. Torna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 14. In punto.
1: Roberto Murolo, Utiramola.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Angela Luce, t'ammurriata nera.

lo trovi scesce, povera te, i discassesci non ti compri sciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piangia fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo un cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e i chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, sai?

0: saoule comme una volta. Saoule questo destino che mo va così.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Mario Lanza, Usurdata innamorata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, tutti sera.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Iluna Tucodi torna su Rient.

0: chiamo Margarita. Fammi contento, sì. Dico a naviga e boh, non dico niente più.
1: Guaglio, non mi sa scappa.
2: Ma di,
1: attenta.

con la mia sfortuna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 15 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella. Male pensiera.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Tullio Pane. Roselle Maggi.

trammerà pienissimo, amici ad India for, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito, signora segga qua, rispose lei stia comodo, vedrà che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta, s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. Essa mucca ia signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a 20 lire all'ora, e a prisi e cenietta, ma io solo ca signore. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frissio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma Frissio ci mangiai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signora. E allora qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mio marito, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in ta camera, e s'assettai a signora. E allora mentre proprio a stevo p'abbraccià, vicino a porto tuccat, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, o punterà signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una panzata e spirita, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor. E allora lei fa, sei stupido, qua stupido ma va, 100 lire di taxa, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, cacciamo anche Napoli carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietta trova media che mi aspettava ancora. E allora

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris. Canzoncella per forastiera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, Anam e Cor.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Enrico Caruso. Perché?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 16. In punto.
1: Giacomo Rondinella. Ataz e caffè.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Sergio Bruni. Nasire Maggio.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano. Come facetta mamma te?

Vas già giù seguito, non punta che fanno fa. Troppo famoso lo ghiaccio, scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi leva ora senza.

comme sous le mont Méprodat. Base cancuse qui busca un buso che vanno fa, da danna scusa che porti chiuso senza scusa. Ma se forse la morte cancellerà, dove sta fuori?

0: Domenico Modugno, na musica.
1: Sul sul me ne vac, senza manca no pensiero.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nunzio Gallo, suon a mare chiaro.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Roberto Murolo, Cascaforte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Giuseppe Di Stefano torna su Rienta.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Tullio Pane. Tarantella Internazionale.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Enzo De Simone, a Santa Notte.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Domenico Modugno, e vene o sole.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Dino Giacca, Pusil Caddiruso.

0: chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni napoletane, voglio a te.
2: Maria Nazionale, tutte sere.

0: Carlo Buti. Agata.
1: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non ci vengo a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile, l'impiegato comunale, spaccaliga, spacco soldo, spacco pure.

ma cattaie un cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro, era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non ne posso reputare, l'aggio troppo arreputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci?

0: ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte bella, tutta sola insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
3: Carli Paoli. Io te vorria vasà.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Franco Ricci, a figlio Rugafattir.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Sergio Bruni. Coro ingrato.

1900 e tutte i giorni mangiano tu sacca, tu vestita è scollacciata, sta spaccata non mi va, o russette, sigaretti, calzoni alla maschietta, niente

cannella e sta cannella la metto in quel latte. Da podista non mi piace, la parata non mi va. O tennista, la pelota, l'ippodromo, ma va la nuota, ma anche

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Mamma mia che vo sapè.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Mario Abbate. Ma la femmina.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Vittorio De Sica, veni tu chiatamone.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Nilla Pizzi, Anna McCora.

0: e a Mario. Uvaš.
1: Agenda gamma vedi sentinella, non da strascia da mattina sera, ma chi striscia per treccia rovella, ma come se c'è cade sta modera, e invece voglio bene una figliola, che sta in

La mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non ci ha mai. Io fatto dice, quanto certo Dio, in Gianna Terra c'è sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella sina, lo sta con l'ore quando si ammarita.

Sua appiccicata, quei genitori miei che hanno ragione, papà, se tuo nipote è titolato, dice, e andrà per lì, che su basone, ma i pezzi che con due occhi brillanti, c'è una cavallo pure, durignante. No, tu asci tutto e fasci, e la regge, e la meglio regge, e su signore, o vada in nostra asce, signora, ma ben bagliate, hanno fatto che la figlia è una vera meraviglia, capisci bagliando là.

0: fantastica la figlia, è una vera meraviglia, la mi sbaglia è nata là.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Roberto Murolo. Maggesi tu,

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella, e Spingolo francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Fausto Cigliano. Che lalla.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fare una casa.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenest Caluciv.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Mario Abate. Tutta per me.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Sergio Bruni. Guaglione.

desideri vasa, scorda del picceri, casi odice na papà, chissà come va a fornire.

Patrick! Patrick!

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Letizia Calandra, Cicerenel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano, canzone appassionata.

0: faccio una confidenza. Custu caldo ca se mor, son tu frescare in dia porra.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 20 in punto.
2: Gabriele Vanorio, tu canunchiagne.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nina Landi e Gino Maringola, a Zingara.

Io mi chiamo Carlino Mappi, mi chiamo Ancialin. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese, leccese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporta, che le guerre mi dico con

vita dei grandi di me, io mazzo alle tre. E se vado da qui fino a lì, io voi taxi. Poi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, artista, solista. Tengo pure una telefonista che zitta ma fitta, ma in vista per pista, pallista famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi conforto, che le gelle mi dico così, quando è sport, ed ognuno vorrebbe.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Roberto Murolo, Vierne.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giacomo Rondinella, Ma la femmana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un pomeriggio ben soleggiato su tutta l'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che porta temperature pienamente estive, valori di luglio al centro-nord con massime fino a 31.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Toni Dallara, Nutantilli Cor.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, Pusillaga di Ruso.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Vittorio De Sica, Suspiran.
2: Na fanastelle foglia rampicante, na puntiglioso curumus astrinta, e nu suspiro mio cavallo.

la lacrima caduta e pentimente, e la fucella e due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospira

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Franco Ricci, affaccia da...

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Amedeo Pariante. E Spingolo francese.

di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Pizze che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Pizze che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sentita

ricette dormivi stio paese, ca si devrora un asa muracise. E rispondette a Giubacenza, scusa, ma tenga innamorata sto paese. E rispondette a Giubacenza, scusa.

0: mastungam croce.
1: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
2: Enzo Limbo, Scapricciatiella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, Funtana all'ombra.

0: Lalla, che lalla, che lalla.
1: Rosetta Pampanini, Coren Grat.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Warracina.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enrico Caruso. Mamma mia, che ho vo sapé.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 22. In punto.
1: Franco Ricci.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Maria Nazionale. Resta.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo. O portafogli e pelle.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Michele Pertusi, Guapparia.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Sergio Bruni, Palomme Notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Carlo Buti, Roselle Maggi.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gloria Christian, Maria Canaria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 maggio. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
2: Cambardella, non mi guardate.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, Ito Vurria Vasà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli, U solo mia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Isa Landi, l'ugetel da fantasia.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Nicola Arigliano, il Spingle Francese.

0: Bonato. Alleva l'iniglicero fosfato, bromotele visionato di TB carbonato, borotal che semellino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un miezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Piglia da una pastiglia, sienta a me.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
3: Bruno Venturini. Quan tramonto sole.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Maria Paris, Tarantella Internazionale.

0: Imbarazzo!
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Enrico Caruso. Tu canunchiagna.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Renato Carosone. Che lalla!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornato a fa'?

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Cum facet mammat.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Fausto Cigliano, Rosa Mieti Rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. È l'una. È un minuto. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Dusolina Giannini. Lui sei.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Maria Paris. A francese.

desiderio vas a dammi quella una filata. Sposammi tua Maria, ma gatto mese, se vuole te lo compiete tutto bravo la strada. La tua braccia di rossi rampi bande, o solo brucia attorno e fa una festa, a mi tengo la sei perle brillante, torna su una

paglia a fianco a te, da solo a nave Maria porta croce insieme a me. In da stadio re viola, si è d'amore, sospirò, a che serve le parole,

la via da gioventù, quando suona a casa l'ata non si può ne scordare. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, la canzone

Maria essendo annerute in le braccia mi è caduto, ma passate malavita sì. Poi non stamma a sentì, poi stellonita sapè, non c'è stanno.

può morire chi tuo papà, con un braccio di mamma, non può scemo piccerì, dille tutta verità, che mamma te può

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enrico Caruso, Manella mia.

Sei una bomba, non ho vito co barbiere, non sapone, guarda te. Mentre clienta co passeggio zombe dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa. Poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinata. Sospira e fa.

0: carrozza che sfizieta va sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
3: Roberto Alagna, canta con me.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Enrico Caruso, Ima ricorde Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Massimo Ranieri, con la senza mamma.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Bruno Venturini. O paese rosola.